sei scelì renza giare di Ceres due lire ripatti fruga nella mia borsa cui fa già una fuga un mar

Tu porta questa me, senti alla sua virtù, già vedo che il tuo naso arde di cielo. E tu porta questa lice, porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros, riposo.

go. Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo!

Entrar nel vostro tetto, beccarvi la consorte, sfondar la cassa forte.

0: Con una parola in chiave non mi incolgo. Io mi chiamo Bardolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcantus udire.
1: Con sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Qua la mano.
4: Aiutami!

In ponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che il lobo apre ogni porta. Chiedo.

ascolto, io l'amo e lei non m'ama, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda.

0: pangherò, e pangherò, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. E lo
1: dico, netto,
0: netto. Se mi fa storia, ti sparo una girandola, ti botte sulle torne, e sei forte, un bue, vedrai, te lo collega, vedrai, vedrai, vedrai. Quello corrimico,
1: niente,
0: quel pangherò, quel pangherò, quel pangherò, quel pangherò.

povero pazzo del duca di Norfolk. Era sottile, sottile, sottile, era un miraggio fatto leggero, gentile, gentile. Gentile, quello era il tempo e mia verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, quando era spirito, flessibile e stello, mi sei visitato attraverso un anello, quando ero

Fiori. Chiudete le porte, guardate le stalle, vedete le tracce, scopriamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

oggi tu scopri, soffinarci via via. Disgusto le tuola, per letti la notte, c'è il campo, c'è il letto, nel posto, nel bagno, sul tetto.

Shut! Shut! Stretta quanto! Di figlio! Senta ciuffo! Senta ceffo! Sconcuosso! Arancino come un cane!

viejo ladro. Mondo Rubalvo, reo mondo, taverniere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni a doce destro cavaliere per essere portato in un canestro e citato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi

è rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio d'ontani a rindicava. Con quel fumo e quel caldo, uomo nella mia terra, se in uno spiriticidio continuo si distenta. Poi, quando voi ben cucchi,

Filece, l'escagliotte, t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

ogni sorta di gente dozzinare mi beffa e se ne gloria, pur senza me.

0: È nato pur non il suo trone,
1: tutto nel mondo
0: questo è la
1: luce, è nato pur non
0: il
1: suo trone, tutto nel mondo questo è la luce, è nato pur non il suo trone, tutto nel mondo.